che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

0: spella con pom pom.
1: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
2: Radio Company. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: On Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona la mattina presto qui su Radio Company. Buona giornata a tutti, buongiorno anche a DJ Nick. Pronti per risentire grande musica marchiata anni 90, quindi pump up the volume, come diciamo sempre. Partiamo con On the Beach, grande pezzo per York. DJ Shen su The Lunch e di Outer Brothers con Boom Boom.

0: Protagonisti di questa prima traccia di Botta 90 e gli Outer Brothers con Boom Boom, DJ Jean con The Lunch, e poi c'erano anche York con On The Beach, un po' i ricordi della isla di quella lontana estate. Tra un po' ritorniamo con il Super Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: suona su Radio Company con Mauro Tonello, ormai spero, mi auguro un appuntamento consolidato perché si sveglia a quest'ora o perché già lavora a quest'ora. Ricordiamo che comunque potete ascoltare tutte le versioni, tutte le puntate di Botta da 90 dove nei nostri social, ovvero sia nel nostro aggregatore che è Stimmo, e poi troverete anche le puntatone nella nostra applicazione nell'app, se non avete ancora fatto, e spero di no, scaricatela subito, a quella ovviamente di Radio Company. Pronti per sentire anche Lucky Star di Superfunk, J-Lo, Jennifer Lopez, la sua Waiting for Tonight, Idizio con Blend Blend, questo remix di Boris Douglas, e poi Imolo con un grande pezzo di Figo Sound di Sing It Back.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: siete su Radio Company. Amici, buongiorno, come state? Tutto bene? Questa è la Family, fino alle 9 stiamo insieme e stiamo giocando con voi per regalarvi due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci all'Est Music Festival il 27 di luglio. E abbiamo la nostra vincitrice, che è Chiara da Verona. Ho detto giusto?
1: Sì, è giusto, Chiara da Verona. Ciao,
0: ciao. Chiara.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Ciao. Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Che stai facendo?
2: Sono al lavoro adesso.
1: Ah, sei già al lavoro?
0: Sei già operativa, quindi?
2: Sì, ma già operativa.
1: Ma perché cominceresti alle 8? Cominci alle 8 e mezza e quindi sei in anticipo, com'è?
2: Sì, esatto, alle 8 e mezza sono venuta un po' in anticipo.
1: Ok, giusto, ci sta. Beh, insomma, sei 3 minuti in anticipo, quindi sei perfetta.
0: Sai quello momento giusto per poter prendere confidenza con la tua scrivania, andarti a bere un caffè,
1: esatto, un po' simbolizzare
0: che devi lavorare, un po' quella roba lì.
1: Senti, Chiara, tu ti porti a casa due biglietti per il concerto di Sal Da Vinci il 27 luglio all'Est Music Festival. Ti consiglio eventualmente di arrivare anche un po' prima. Ci siamo noi di Radio Company, ma soprattutto perché poi la cornice di Este è molto molto bella. Quindi se vuoi farti una visitina, ci sta, cioè sta molto
2: bene. Va bene,
1: bella.
2: Grazie.
1: Chi ci porterai?
2: Grazie mille. Mia sorella.
0: Okay, oh, bello con la sorella, secondo me ti diverti. Allora,

0: Mi raccomando, se vi va, se avete voglia, se ne avete la possibilità, se fate storie, qualche storia Instagram, mi raccomando, oppure qualche foto, taggate sempre Radio Company e 2 punti eventi. Un abbraccio e godetevi il concerto.
1: Ciao, ciao Chiara.
2: Grazie mille.

0: Last Friday Night, Katy Perry qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family fino alle 9. Adesso c'è il nostro Egidio Ferrante con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Egidio, buongiorno. Come stai?
2: Benissimo.
0: Molto bene.
1: Ormai sì. Scusami Egidio, sono gli ultimi due giorni che ti passi
2: esattamente,
1: con noi.
2: Esattamente.
0: Ci mancherà.
2: Sì. Voi mancate sempre, tutto l'anno.
0: Bene. Allora oggi eccezionalmente c'è
2: Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Buongiorno Paolo, ma
2: buongiorno,
1: che sorpresa!
4: Buongiorno ragazzi, che piacere trovarvi, ma che dolore nel pensare che sono le ultime due giornate con Egidio.
2: Vabbè, dai, non esageriamo, sì, il dolore.
4: Vabbè, sei sempre nei nostri cuori. Allora,
2: parliamo oddio, detta così non è bellissima.
4: Esatto, non volevo. Allora, parliamo del tempo previsto con questa nuova perturbazione che interesserà proprio il nord-est della giornata di...
2: Basta.
4: E non si sente. Rischia Giulia. Soprattutto Friuli-Venezia Giulia, ma anche il Veneto rischia degli acquazzoni dei temporali oggi in giornata. Partono dalle Alpi e poi scendono anche verso la pianura. Poi se ne va e andrà a interessare il medio e basso Adriatico. In compenso, tutti questi passaggi temporaleschi hanno riportato le temperature su valori accettabili, quindi da noi si sta bene, grazie al cielo. Pensate che ieri in Sicilia 45 gradi
2: addirittura
4: in Sicilia, c'è da diventare male, era pazzesco in Sicilia ieri. Beh, da noi si sta bene, staremo ancora bene come temperature, però nel weekend, poi vi saluto, arriveranno probabilmente domenica, sì, verso pomeriggio sera altri temporali, quindi prosegue questo periodo un po' variabile e per il nord sarà la domenica pomeriggio sera il passaggio temporalesco prossimo oltre a quello di stasera.
0: Ecco. Va bene, voilà. Grazie mille.
2: Grazie
0: Paolo.
1: Grazie Paolo, ciao. Buon lavoro. Ciao. Trebi Meteo, ciao. Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Spot.
5: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
6: Scusa,
5: auguri.
6: Scusa, che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
5: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Io, lui è J-Ax qui su Radio Company. Questa è la Family fino alle 9 insieme. E adesso, cara Carlottona, dopo la tua carrellata di notizie da ovunque nel mondo,
1: come confidenza, Carlottona. Oh.
2: Carlottona, cosa vorresti dire?
3: Allora, cosa stai dicendo, Sisma?
1: Che non sono abbastanza in forma.
3: Vabbè, andiamo avanti, guarda, non dico niente.
0: Senti, domani, innanzitutto, guarda, innanzitutto dovrebbe ricordarti qualcosa di molto felice, Carlottona.
1: Sì, un okay. po' sì, un po'
0: bene.
1: Sì, un po'
0: e
1: sì.
0: Seconda cosa, ti conosco da oltre 10 anni, quindi posso, punto.
3: Io, guarda, non dico niente. Andiamo avanti, su.
0: Sì, tra l'altro poi Carlottona nazionale.
3: Quindi vuol dire che diventa... bravo.
2: Sì, è diventato... sarebbe il biscotto di Carlotta?
0: Cosa?
2: Il biscotto di Carlotta, come si chiama?
0: I Carlottini.
3: Non... No. Non dire le macine, non dire le macine, non dire le macine.
0: Allora, ragazzi, a quanto pare, secondo uno studio... Che belli questi
3: chissà
0: studi.
3: Che studio, da dove arriva?
0: Ma tra l'altro adesso qualcuno dirà, ma che studio è? Perché più soldi hai nel portafogli, più è probabile che ti venga restituito se lo perdi. Non la pensa altrettanto Alessandro De Biasi, a cui è stato
3: sì,
0: rubato...
3: Sì, Alessandro è la classica persona che se trova un portafoglio con dentro 1000 euro chiaramente lo restituisce, ma se lo perde non gli verrà mai restituito.
0: No, è vero. Ha il cuore buono, ma purtroppo Ale, con te il karma non funziona
2: mai.
3: No, mai.
0: Allora, uno studio condotto nel 2019 ha rilevato che le persone tendono a riconsegnare più spesso i portafogli smarriti se al loro interno c'è del denaro. Dei ricercatori hanno consegnato circa 17.000 portafogli smarriti a reception di banche, hotel e musei. L'esperimento è stato fatto in 40 paesi e anche in Italia. I portafogli contenevano sempre un biglietto da visita con mail fittizia, che non so cosa voglia dire, però va bene, una lista della spesa, pepe, latte, melanzane, eccetera eccetera, più soldi ovviamente, e quelli quei soldi venivano restituiti di più rispetto a quegli altri, quelli più vuoti. Ma voi, cioè, perché secondo te, Carlotta?
3: Perché quando tu, cioè, se tu trovi un super portafoglione con dentro tantissimi soldi, o tu prendi i soldi e lasci il portafoglio lì, però siccome se sei una brava persona, cioè nel senso, ti fai un po' lo scrupolo dei documenti, sì, no? E quindi cosa fai? Consegni il portafoglio alle forze dell'ordine, per dire, no? Sì. O al bar di turno. Però se il proprietario ti dice, cioè se tu, che ne so, consegni il portafoglio di De Biasi che lo ha perso,
0: sì,
3: e l'Ale sa che dentro quel portafoglio ci stavano 1000 euro, sì, e tu lo consegni senza i 1000 euro, tu rischi di passare guai magari, no?
0: Sì, ma io, allora,
3: cioè, un conto a rubare 5 euro, un conto a rubarne 1000.
0: Mettimi un drone per cortesia.
3: E comunque rubare non è, ragazzi, è uno dei comandamenti, non si ruba.
0: Allora, ho una domanda.
3: Avete mai rubato?
0: No, siate sinceri, guardatemi. Adesso, se voi siete in una città che magari non è poi la vostra, perché poi magari non è che se lo trovi nella via tua è chiaro che comunque un'indagine la fai, ok. Ma facciamo finta tu sia
3: un'indagine.
0: Allora, facciamo finta sei a Milano. Trovi un portafoglio per terra con dentro 1000 euro.
3: No, io lo so cosa stai pensando.
0: Io no, te lo chiedo, guardami. Guardami.
3: Ti sto guardando, Enrico, sei bellissimo, sei una bellezza, ora ti bacio.
0: Dimmi che cosa fai.
3: Io lo consegno alle forze dell'ordine.
0: Tu lo consegni alle forze dell'ordine?
3: Enrico, allora, io ti... mi conosci da 10 anni, ma forse non mi conosci tanto bene.
0: Conosco,
3: riuscirei mai più a dormire io la notte sapendo di aver rubato 1000 euro al signor Romario Rossi. Mai.
0: Non avevo considerato la tua ansia notturna per tutte le malefatte che hai fatto.
3: Io non potrei mai più dormire. No, ma perché non stai... cioè, un conto è che trovi 1000 euro sul marciapiede, capito? Che dici? Di che sono?
0: Sì.
3: Ti guardi intorno, nessuno li prendi. Beh, tipo, io, questa è una cosa vera, l'ho già raccontata 1000 volte. Ero al supermercato, il signore davanti a me in cassa aveva il telefono, era il telefono che parlava al telefono, e aveva in tasca, non nel, aveva chiaramente appena prelevato, e aveva un sacco di soldi, sì, tipo mazzetta così, sì. Io mi ricordo un 500 e dei 100, cioè un
0: sacco di soldi. Sì.
3: Ok, lui tirando fuori il portafoglio, gli sono cascati per terra.
0: Povero, certo, ma
3: io,
0: lì...
3: ma io che, cioè l'avevo, ce l'avevo di fronte, ma potevo mai fare finta di niente, intascarveli. Per me la stessa cosa vale col portafoglio. Okay. Se tu hai il documento,
0: adesso voglio sapere dal nostro De Biasi. Milano.
4: Secondo me si sono dimenticati un pezzo della frase: più soldi ci sono nel portafoglio, più è probabile che ti venga restituito vuoto.
0: No, no,
3: beh,
0: no,
3: no, no, ottima osservazione.
0: Allora, De Biasi, voglio sapere da te.
2: Io.
0: Milano.
2: Sì, Milano.
0: Milano. Via qualsiasi. Tu che cammini, trovi un portafoglio con dentro 1000 euro. Guardami però, devi essere sincero. Che cosa fai?
2: Io non guarderei neanche i soldi. Andrei direttamente alla carta d'identità e...
0: Quindi i soldi non li tocchi?
2: Non li tocco, no.
0: Li lasci, cioè il portafoglio lo restituisci con i, con i soldi?
2: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, ma veramente?
3: È come, guarda, è come Aladdin che entra nella grotta dei tesori. Sì. Se tu prendi i soldi, così come Aladdin, se prendi i tesori, la grotta crolla e tu muori. È la stessa cosa.
0: Ma fa il parallelismo con la Disney ogni volta.
3: È la stessa cosa.

0: sono arrivati di Cube. Poi arriva sempre quello che dice: si prendono i soldi, punto e basta, capisci? Allora, volevo dirti, Alessandro, ma tu veramente adesso guardami, guardami, Alessandro. Alessandro, guardami.
1: Eccomi qua, eccomi qua.
0: Guardami, guardami. Ripensando a quella volta che ti hanno preso il computer nella cabina del treno. Dai, dimmi, dimmi. Non puoi parlare, Carlotta.
1: No, aspetta, stai parlando.
2: Ma lascia quel.
1: Aspetta, parla.
2: Mi sentite? Mi sentite? Dica. Diavolo tentatore, smettila di fare così con Ale De Biasi. Lui è un puro.
0: Ripensando a quella volta che ti hanno preso
2: la sua purezza.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira qui su Radio Company, che chiude questo appuntamento della Family. Grazie a Scardata.
1: No, grazie a te Enrico, ma soprattutto grazie a lui, all'uomo meraviglioso, sì, che è Ale De Biasi. Ale, domani, ultimo giorno prima delle mie ferie,

0: estate.
1: Sono le 9 e un minuto, a domani.
2: Radio Company Time.
3: Ciao ragazzi.
4: Company Breaking News. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia, chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.

Una buona mattinata da Michela J. Un saluto alla family che mi ha preceduta, Carlotta, Sisma, il nostro Ale De Biasi. E poi adesso insomma Change. In questo 23 luglio un buongiorno da Michela J. Alla parte tecnica c'è il nostro Martin. Ciao Martin. Pronti per accompagnarvi in queste due ore? Allora, non so se magari possiamo condividere questa cosa con voi, nel senso che qui c'è del sonno, cioè abbiamo fatto notti insonni ma per motivi completamente diversi, comunque tutto bene alla fine, no? Però sai quelle notti in cui proprio tu sei lì che aspetti e poi nada, c'è qualcun altro messo nei nostri stessi panni che proprio ha fatto la nottataccia un po' così, va bene dai, ma ci stiamo ripigliando, ce la possiamo fare, sì, belli, bravi, carichi, beh, belli e bravi, tu ok questa mattina. Allora parleremo di tante cose, sì, assolutamente. Oh, sapete cosa ho fatto ieri? Allora, una cosa che abbastanza mi spaventava, ma poi ho detto caspita, ne è valsa la pena. Perché mi spaventava? Più che altro per la durata oraria. Allora, io notoriamente sono una di quelle che se va al cinema, soprattutto dopo una certa ora, mi successe con Avatar, mi addormentai non so quante volte, mi svegliai a film finito. Tra l'altro andai a vedere Avatar nella versione, no quella classica, quella proprio sai con gli occhiali 3D che davano, quindi super top per l'epoca, no? E sono riuscita a dormire, sì, ma era tardi però, dai, diciamolo. Invece ieri avevo visto la durata, 3 ore di Odissea, devo dire che è meraviglioso questo film. Poi andremo a vedere anche quelle che sono le location dove è stato girato per l'appunto. Voi l'avete già visto, avete intenzione di andarlo a vedere? Perché è veramente un grandissimo successo che, a mio parere, tu l'hai visto Martin, no? Vai, vai, perché te lo consiglio, molto molto bello. Va bene, detto questo, ma guardate se io in questo 23 luglio mi sono anche, com'è che si chiamano i critici quelli del cinema, mi sono svegliata, anzi non mi sono svegliata perché ho dormito poco, però quel poco capito, mi sono svegliata critica cinematografica questa mattina. Ma quante cose si scoprono, ah, veramente.

0: una buona giornata. Allora, io volevo entrare un attimo alle 9:12 minuti, lo so, siete belli, carichi, ci piace. Io vorrei riportarvi a quella volta, ok, in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e invece avete detto no vabbè, ma che figata, cioè magari era un viaggio, un invito, un nuovo percorso, un film. Prima parlavo per l'appunto che ero un po' dubbiosa della durata, perché mi conosco, capito, io tendo a dormire qua e là, capisci? E invece è stato super top. E quindi volevo chiedere a voi, c'è stata anche, cioè, per l'appunto una piccola cosa, quindi c'è stato un momento, una volta in cui eravate dubbiosi di fare qualcosa e poi avete scoperto, avete detto guarda, se non la facevo, no vabbè, cosa mi sarei perso o persa? Vi è mai capitato di dirlo? 3332 688 688, quindi tra poco siamo pronti a condividere anche live dalla vostra voce, così ce lo raccontate voi bene bene bene cos'è successo quella volta in cui non ci credevate e invece, ma che figata. Tra poco
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Cafeteria, questa è Radio Company. Allora, una buona giornata intanto, ecco puntini, iniziamo così, intanto augurando una buona giornata, che lo sia veramente per tutti quanti voi in ascolto, anche noi ovviamente, vorrei dire. Allora, stiamo parlando di quella volta in cui eravate dubbiosi, non eravate particolarmente convinti di fare qualcosa, magari anche proposto da altre persone, e poi alla fine avete detto: ma caspita, cosa stavo per perdere, ma caspita che bella cosa ho vissuto, che figata assoluta. E allora sentiamo cosa ci state raccontando per l'appunto.

0: volte al giorno e ho fuso la 4 volte al giorno e ho fuso la marmitta.
1: 500 metri, è un po' come Gianluca metri. Pacini che fa da casa qui da qui a casa.
0: E non sono 500 metri, si parla di 150. Dai, 3332688688, si parla quindi di pigrizia, ma oggi non vogliamo sapere la pigrizia quella basic, vogliamo sapere la cosa più estrema a livello proprio della pigrizia, la cosa più assurda che avete fatto in termini di pigrizia.
1: La cosa più pigra in assoluto.

0: messaggio che mi ha fatto un sacco ridere.
1: Oh, andiamo.
0: Di una mamma, presumo. Compro pigiami che non sembrano pigiami, in modo da poter portare mia figlia a scuola in pigiama senza sembrare in pigiama.
1: Grandissima.
0: Applauso.
1: Questa non è pigrizia, è furbizia.
0: Questa
1: abbiamo,
0: è astuzia.
1: Abbiamo dei messaggi vocal?
0: Non vuoi? Siamo a disposizione.
1: Dai, grazie, amico mio. Grazie. Sentiamo, sono curioso.
0: Aspetta, secondami un attimo solo.
1: Certo, ci mancherebbe altro. Tutto il tempo del mondo.
2: Una volta
1: per
2: mi si erano scaricate le pile del telecomando.
1: Sì.
2: Piuttosto di andare a prendere le pile giù in garage, ed è comunicante alla casa perché è casa
0: non
2: unica,
0: è
2: ho cercato un'applicazione sul cellulare idonea che andasse bene su quella TV, tipo 40 minuti. Ecco.
0: Io ho lo stesso problema.
1: Grande,
0: mi si sta
1: però,
0: scaricando il telecomando, però è più facile sbatterlo sul tavolo e
1: per
0: ritorna
1: farlo funzionare.
0: A funzionare.
1: Bravo, amico mio. Tu sì che cambi una televisione al giorno. Poi Michele scrive: ciao company, la cosa più pigra che ho fatto è stata mettere il guinzaglio al cane e mandarlo a passeggio da solo perché non ci avevo proprio voglia.
0: Come
1: Michele, non ho capito. Scusami.
0: Hai lasciato il cane.
1: Però,
0: con...
1: però bravo il cane, ma a questo punto perché mettergli il guinzaglio?
0: Cioè, beh, nel dubbio.
1: Se tanto torna, voglio dire.
0: Ma dicono, lei ha abbandonato, mentre se ha il guinzaglio è scappato.
1: Ok, poi Jessica Wan.
0: Una sera ero a passeggiare con i cani, non avevo voglia di fare la salita e mi sono fatta trainare direttamente da loro.
1: Sì. Ma scusa, perché avevi la pogna che c'avevi una slitta? Vabbè. Cani lupo?
0: Ho
1: non
0: capito,
1: ho capito.
0: Ma c'è una salita magari.
1: Ma cosa significa farsi trainare?
0: C'è una salita.
1: Voglio dire. Poi ce n'è uno abbastanza curioso da parte di Andre Lau.
0: Vero. Sì,
1: ciao Pischelli, per pigrizia ho rifiutato di avere un rapporto intimo con un'amica che aveva casa libera perché non avevo voglia di cambiarmi e uscire di casa.
0: Tu non stai bene.
1: No, fidati.
0: Ma dai.
1: Posso dire? Io lo capisco.
0: Quando il dovere chiama.
1: Io lo capisco.
0: I forti rispondono.
1: Io lo capisco. Fiero di dire ho perso dei treni? Sì, ho perso dei treni. Fiero di dire ho sprecato delle possibilità? Sì, ho sprecato delle possibilità.
0: Siete dei pigri assoluti proprio anche così? Vabbè.
1: Lui aggiunge.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi per rimediare, diciamo, perché alla fine avevo voglia, per comodità ho preso quella finta dentro il cassetto.
0: Vabbè. Te devo dire.
1: Questo è un po' pigro effettivamente,
0: un
1: però
0: po'
1: alla
0: troppo,
1: fine però capita quella volta che magari sì, c'è casa libera, tu non c'hai voglia e dici sai una cosa, ho un impegno, scusami, non posso venire.
0: Ma se ti sto guardando dalle telecamere di casa tua sei sul divano in mutande. Dai, 3332688688, la cosa più pigra che avete fatto. Go! Your summer, your experience. Fischelli
3: Ammollo on Radio Company. Fischelli Ammollo.

città. Giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palco

0: con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: singolo di Jazzy e Chris Lorenzo, si chiama Invisible su Radio Company. Ultimi messaggi. Vai. Io sto ancora riflettendo al primo che ci è arrivato, quello di farsi la pipì addosso.
1: Non importa, va bene. Cioè, piuttosto che andare al bagno, piuttosto che alzarsi, falla direttamente sul materasso. Sì, dai, al massimo cambia materasso.
0: Tanto poi lo butti via. C'è Christian che dice: ciao ragazzi, quinta superiore, era appena caduto il muro di Berlino.
1: Beh, okay. Ricordi.
0: Compito di tedesco sulla caduta del muro. Vado in biblioteca il giorno prima, prendo il primo libro in tedesco sull'argomento, il giorno dopo vado a scuola e durante l'ora dedicata al compito cazzeggio. Poi sostituisco il foglio con le quattro fesserie che avevo scritto con il compito buono e ho scoperto di aver copiato da un libro vecchio solo quando la professoressa ha consegnato i compiti insultandomi pesantemente. Cioè il muro era suo ancora.
1: Il muro era suo ancora. Ah, proprio se n'era proprio pigro a livelli estremi,
0: sì,
1: qui.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: manco.
0: Sì.
1: Tipo,
0: manco la verifica.
1: Cioè, manco guardare il titolo. No. Tipo, com'è la divisione tra Germania Est e Germania Ovest? Una roba
0: non lo
1: del
0: so,
1: genere.
0: Chi è il Papa adesso? Papa Francesco.
1: Infatti, ma sì. Una roba del genere. Poi.
0: Poi basta.
1: Poi basta?
0: Sì.
1: E allora grazie.
0: Non c'ho
1: grazie
0: voglia.
1: A tutti i vostri messaggi.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: 16 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Bisogna far sistemare l'orario. Due.
0: È in avanti l'orologio.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

0: bella questa canzone. Io la ascolterei tipo anche 7 volte di fila.
1: È
0: tanto,
1: il classico disco lungo di chi deve fare la pipì, capito? Se devi fare la pipì e devi andare in bagno, cosa fai? Metti il disco lungo.
0: In questo caso qualcuno ha fatto anche la cacca. Va bene, mettiamo la c'è la sigla? Ce l'abbiamo la sigla, sì.
1: Mettila due volte.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
1: Tu lo sai bene che nella pagina numero 7 del manuale del perfetto speaker, quella che tu diciamo citi sempre,
0: sì, assolutamente,
1: è che quando succede qualcosa, quel qualcosa non va detto.
0: Assolutamente.
1: Cioè, bisogna far finta di niente.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Ma non è nel nostro carattere, diciamo la verità.
0: No. Noi è che facciamo questo lavoro da tanti anni.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto finta di niente per tanti anni.
1: Adesso.
0: Abbiamo mentito sapendo di mentire.
1: Perché una volta. Dai, su.
0: Abbiamo anche mentito sapendo di mentire, perché ogni tanto anche l'abito era importante.
1: Potresti anche aggiungere che una volta i programmi arrivavano in orario.
0: Sì, sì. I treni invece no, mai successo, no, mai successo nella storia.
1: Vabbè.
0: Però vabbè, noi non siamo, noi siamo assolutamente trasparenti.
1: Sì, assolutamente.
0: Non è il tuo caso, perché cioè, non è il tuo caso, sa.
1: Adesso,
0: sei una buona forchetta.
1: Ho mangiato la piadina prima, dai, concedimela, insomma, anche se no, il tuo umore traspare tutto dalla maglietta. Maglietta nera con la scritta I feel shit when I wake up.
0: Esatto, tipo mi sento una merda quando mi sveglio. In realtà è la maglia che ho comprato al concerto di Youngblood. C'è una maglia e parte del testo iniziale proprio di Lovesick Lullaby di Youngblood.
1: Molto
0: che non vorrei sbagliare, ma l'abbiamo anche passata un po' quando uscì l'album. L'abbiamo passata quando uscì l'album Idols.
1: Sì, sì.
0: E quindi la indosso tra l'altro per la prima volta. Stamattina mi sono svegliato, era un fiorellino, però l'ho messa lo stesso.
1: L'hai messa lo stesso.
0: Sì, buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Gimbo. La parte tecnica, buon giovedì a tutti, amici ascoltatori. Fino alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi
0: e zero discussioni.

0: simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni, che è il nostro claim, che se tradotto in parole povere è il nostro motto. Zero problemi e zero discussioni, perché in quelli che sono i contenuti di questo programma cerchiamo assolutamente di evitare ogni tipo di cosa che possa farvi, ogni tipo di argomento che possa farvi arrabbiare, che possa in qualche maniera
0: infastidirvi. Di cose del tipo: oh, hai visto che c'è meno gente per la strada, che tanti sono andati in ferie?
1: Ma questo non fa infastidire, cioè fa infastidire quelli che stanno lavorando, no, però è ancora un po' presto per le ferie.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: EPIO, però anche no, il pezzo di J-Ax qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Adesso cosa in vendita? Cose in vendita.
0: Cose in
1: ce
0: vendita.
1: Ne sono tre in realtà, le prime due sono un po' insolite, la terza, se vuoi a questo punto puoi anche sfruttare il mezzo, cioè se devi, poi piazza, dai, vai.
0: Cosa vuoi fare, il mercatino?
1: Si faceva una volta, vabbè.
0: Sì, infatti, è una, allora, roba, è una roba vecchia che non si fa più.
1: Aeroporto di Siviglia, c'è un Piper PA 23 Apache, ok, che è un aereino carino, mi piace.
0: Sì, Piper è aereo da turismo.
1: Sì, ma è molto carino, veramente carino. Ora, nuovo non so esattamente quanto costi, però immagino che come tutti gli aerei costi comunque parecchi soldi, ok? Dopo dipende chiaramente sempre dalla tasca.
0: Guarda, sai che non lo so, non mi sono mai interessato sul prezzo di un aereo, eh.
1: Ma vedi,
0: so che tu sei
1: manca
0: un attimino più,
1: No, io, a me
0: tu volevi l'elicottero.
1: Ti dico la verità, mi sarebbe sempre piaciuto prendere il brevetto di volo, però non ho né tempo né denaro per farlo, per cui
0: e neanche l'orecchia sventola, quindi non c'è proprio niente.
1: Cioè, ma non volare in quel modo,
0: è sempre volo, scusa.
1: Va bene, comunque,
0: hai provato a buttarti?
1: Smettila. Comunque questo aereo è stato abbandonato dal proprietario in questo aeroporto da un bel po' di tempo. Il proprietario non è raggiungibile, chissà che fine ha fatto. Se vi può interessare, cercate.
0: Ha avuto
1: perché
0: un incidente aereo?
1: No,
0: con
1: è
0: un altro
1: aereo.
0: No, con un altro.
1: È in vendita, è all'asta per 10, cioè base d'asta 10 euro.
0: Come 10 euro?
1: 10 euro. Beh, dopo è chiaro che è un'asta, quindi crescerà ovviamente questo valore. Però insomma, sì, 10 euro ti fa già venire voglia di dire: tic, facciamo.
0: Tanto per metterlo in giardino,
1: Ok, è pronto per volare? No, ci vanno fatti dei lavori di manutenzione. Questo è ovvio, va bene. Secondo invece è in vendita la casa di una mamma per amica. Se ti può interessare,
0: la casa di una mamma per
1: guardai
0: amica.
1: Guardai una mamma per amica?
0: No.
1: Come mai?
0: Ma scusa, guardami la faccia adesso. Guardami, ho la faccia di uno che può guardare una mamma per amica.
1: Va bene, ok. Invece se passiamo al terzo adesso. Cioè, se vuoi dirlo, vuoi dirlo? Quello che mi hai detto fuori onda? Cosa vuoi vendere?
0: Che vendo la moto?
1: Vuoi vendere la moto?
0: Sì, vabbè, la metterò su subito. Non è che devo metterla.
1: Ma però, cioè, non subito, interessato.
0: Non subito, a settembre. Allora, però la metto su subito.
1: Allora, a me hai detto un prezzo?
0: Anzi, la metto subito su settembre.it.
1: Sì, a me hai detto un prezzo. Cari ascoltatori, fate quel prezzo più 500. Per me, che ho avuto l'ideona,
0: esatto. Basta. Quindi la vendo a 4.000.
1: Vabbè, sei pazzo comunque.

0: Type qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura alla sicurezza delle piscine, l'Aula della Camera ha approvato l'emendamento bipartisan al decreto sport che inasprisce le norme di sicurezza nelle piscine in risposta alle recenti tragedie. Ci saranno controlli più severi sia per gli impianti pubblici che privati. Saranno richiesti standard elevati per i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione come bocchettoni e griglie di fondo. Gli impianti non a norma saranno chiusi immediatamente. Previsto un fondo da 4,7 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. La novità sarà operativa dal 1 agosto. A tra poco.
0: Arrivano Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Vedi che le cose hanno assortito l'effetto, come si dice.
1: Esattamente di che cosa stai parlando?
2: Fermo, che moto hai? Che moto hai? Dimmi. Moto hai? Fermo, che moto hai?
0: Aspetta, okay. Perché poi aggiunge, sono in cerca della moto io.
1: Ah, ok.
0: Vedi, già venduta, amico mio.
1: Vabbè, a parte il fatto che io la volevo vendere a fine agosto.
0: Vabbè.
1: Stiamo parlando di primi di settembre, cioè non adesso.
0: Allora parla molto lentamente.
1: Esatto. No, in realtà, ma devo dirlo veramente.
0: Non so se vuoi, se no.
1: Cioè, no, vabbè, è un Kawasaki Z750 del 2008.
0: Del 2008.
1: Prestigiosissimo.
0: Ok, cifra ancora da decidere.
1: No, adesso, vabbè, no.
0: No, da decidere.
1: Da decidere.
0: Vabbè, insomma, comunque, se siete interessati.
2: Che esatto.
1: Dai!
0: A tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa, che cosa stai facendo?
7: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
7: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto companiversario, compili il form.
7: Sì.
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
7: Vabbè,
6: comunque,
7: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Company!

0: di droga qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso sì. Tocca a voi. Ho al nostro numero WhatsApp 333 2688 688. Hai chiesto cosa?
1: Ho chiesto una base da, cioè, tipo da motociclista, una roba
0: sì,
1: così,
0: l'hai chiesta,
1: no?
0: 4 secondi prima della fine del disco, sì, non, quindi non, con estremo anticipo,
1: no, non mi rovinare la gheggona, diciamo,
0: ecco. la gheggona.
1: Fuori onda, parlando e riflettendo sul discorso motociclismo, sì, ci è venuta in mente una cosa che poi, sai, i motociclisti sono, come dire, abbastanza orgogliosi, sì, ma non mi viene il termine corretto, no, sul fatto di andare in moto o meno, perché ci sono poi anche, insomma, dei riti, delle regole che chi va in moto segue a volte. Ci sono
0: soprattutto
1: quelli,
0: tra motociclisti anche, ricordiamoci sempre la presenza ingombrante dello scooterista, che appartiene,
1: non,
0: diciamo, ad una categoria un po',
1: vabbè,
0: diciamo, lo scooterista è, è l'uomo di Neanderthal, hai capito? Mentre chi va in moto è l'Homo sapiens, mettiamola così.
1: Ma io, guarda, veramente non lo so, cioè, io se fossi uno scooterista in questo momento ti direi sì, vabbè, allora fai tu, capito?
0: Esatto, e me lo direbbe, sì, fai tu, quando ci sono tutte le macchine ferme al semaforo e lui sorpassa a destra, capito? Ecco, così,
1: vabbè, faccio finta
0: giusto,
1: di
0: ma
1: niente.
0: Per dirne una,
1: allora, non so, non sappiamo quanti amici che ci ascoltano siano motociclisti, però sappiate che includiamo anche chi guida uno scooter, cioè,
0: sì,
1: chi va in scooter.
0: Facciamo uno strappo alla regola.
1: No, ma non è vero, ma dai, ma perché?
0: Sto scherzando, amici dello scooter.
1: Sì, sì,
0: vi apprezzo tantissimo.
1: Ma come vi apprezzo? Vi stimo.
0: Sì, vi stimo.
1: Vabbè, dai, 333-2688-688, WhatsApp, scritti o vocali. Vi chiediamo se siete motociclisti, se andate in scooter, insomma, se qualsiasi cosa abbia due ruote, a parte il monopattino, che qui non c'entra.
0: No, qui è escluso proprio.
1: Non c'entra, ma soltanto moto e scooter, diciamo. Vi chiediamo di completare questa frase. Il vero motociclista è quello che... E il resto ce lo mettete voi, perché ogni motociclista ha delle regole proprie, ma anche delle regole condivise con gli altri.
0: Assolutamente.
1: È quasi un gruppo, diciamo, anche se non si conoscono.
0: Una setta, una sorta di setta.
1: Allora, 333-2688-688, completate, vi chiediamo per favore di completare questa frase. Il vero motociclista è quello che... E il resto ce lo mettete voi.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze qui a Radio Company in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto di completare una frase. La frase è: il vero motociclista, inteso anche come guidatore di scooter, sì, quindi il vero guidatore di due ruote motorizzate, è quello che...
1: È quello che...
0: Puntini puntini.
1: Esatto, allora ci scrivono: il vero motociclista è quello che viaggia sempre in corsia di sorpasso.
0: Sì, non esattamente.
1: Dai, sì, sì,
0: non esattamente.
1: Allora, è quello che non si pone limiti: strada, pista, sassi, pietre, fango e polvere. Sembra casa mia, Alessandro di Verona.
0: Ok.
1: E poi, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gombe fino alla spalla, non soltanto la parte centrale, Eros.
0: Ok, beh, fino alla spalla... Bisogna essere anche bravi.
1: Sì.
0: Bisogna avere anche il pelo sullo stomaco.
1: Sì, bisogna anche, diciamo, trovare le condizioni giuste per farlo, altrimenti insomma, l'anni.
0: Chiaro.
1: Guardami.
0: Esatto.
1: Il vero motociclista è quello che saluta, a categoria a parte i gessisti che non salutano mai, Michele Di Rovigo. Non lo so cosa è scritto gessisti.
0: Gessisti.
1: Non lo so.
0: Okay.
1: Il vero motociclista è quello che odia gli scooteristi perché non sono motociclisti. Ciao da Gianluca, ducatista nel cuore forever.
0: Okay. Già abbiamo parlato di questa rivalità.
1: Sì, è vero. Il vero motociclista è quello che allaccia sempre il casco e tiene i fari accesi anche di giorno.
0: Esatto, come diceva Nico Cereghini.
1: Esatto. Saluta sempre le altre moto, non le vasche da bagno e nemmeno le cancellate. Michele 76, le cancellate sono quelle che vanno un po' pianino, diciamo.
0: Le vasche da bagno credo siano le Harley Davidson.
1: Sì.
0: Credo,
1: le cancellate sono...
0: Non ho la minima idea.
1: Quelle che non piegano, quelle che sono...
0: Non lo so, un po' dure
1: da guidare, diciamo.
0: Non ne ho la minima idea.
1: Il vero motociclista è quello che saluta con il gesto tutti gli altri motociclisti che incrocia, tranne gli scooter. Ciao.
0: Beh, chiaro, non c'è fratellanza, quindi non ha senso.
1: Ma perché? Vabbè, comunque, ciao ragazzi, il vero motociclista è quello che finisce le gomme fino alla... Ah no, scusa, l'ho già letto. Mettiamo i vocali, dai.
2: Il motociclista è quello che deve avere gli occhi per sé e anche per gli altri.
1: Verissimo.
0: Questo è vero?
1: Verissimo.
0: È vero, perché molto spesso veniamo ignorati.
1: Da ex ducatista te lo dico.
0: E diciamo che molto spesso dobbiamo guardare in giro, perché molto spesso siamo noi che non... magari ci avviciniamo ad un'automobile ad una velocità che noi siamo convinti sia piuttosto bassa.
1: Sì.
0: In realtà non lo è.
1: È vero,
0: e quindi l'automobilista non riesce a considerare quanto vicina, quanto si stia approssimando la moto.
1: Certo. Posso picchiare Gimbo? No. Che quando ho detto da ex ducatista si è messo a ridere. Ma va.
0: No, è vero. Tu avevi una Ducati Monster.
1: Sì.
0: Prima di buttarla giù dalla scarpata, come che modello era?
1: Sai che sono passati così tanti anni che non mi ricordo. Dovrebbe essere, credo fosse un 600, credo.
0: Okay, sì, ma che sigla?
1: Era un Ducati Monster 600.
0: Monster 600,
1: sì,
0: e basta?
1: Sì. E basta, sì.
0: E basta, basta.
1: Esatto.
0: Senti, grosso esperto di moto il Pietro.
1: Ma non mi ricordo più.
3: No, per piacere, cioè, chi va in scooter non è un motociclista.
0: Sì,
3: perché
0: l'abbiamo
3: come
0: detto.
3: Come dire che uno si lava il culo nel bidet e allora è un subacqueo.
0: Certo, io non mi lavo.
3: Il motociclista è un motociclista e lo scooterista è uno che va su un cesso di plastica.
0: Già, allora io non... ne avevamo già parlato, non uso il bidet. Però sono istruttore subacqueo, vedi? Un controsenso.
1: Perché tu immergi tutto?
0: No, mi lavo il culo sott'acqua.

0: Gli ascoltatori ci hanno chiarito una cosa che sapevamo, ma non per qualche motivo non c'era venuta in mente. Gessisti, che poi era scritto gessisti, non gessisti, sono coloro che insomma guidano o possiedono una GS BMW, che è una moto per
1: snob, dicono.
0: Dicono snob, ma snob, in realtà è per viaggiare. Cioè,
1: sì, insomma, c'è la Stefano Bosca.
0: Stefano Bosca, che è bravissimo, bravo, intelligente.
1: Sì, sì, assolutamente. Se la merita la GS.
0: Meglio non farlo arrabbiare. Altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca: un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. 3 sono stati dimessi, 1 è ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta, si attendono i risultati dell'autopsia. A più tardi.
1: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Tempo d'infiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e Canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto di completare la frase: il vero motociclista è quello che ok, allora, e abbiamo incluso anche le altre due ruote, quindi gli scooteristi. In realtà si è, ma io lo sapevo sarebbe finita così, si è sviluppata la solita dualità tra motociclisti e scooteristi, insomma.
2: Allora leggo questo messaggio, poi ascoltiamo i vocali perché ce ne sono tanti. Allora, ciao bruttissimi, io ho avuto lo scooter 500 per 12 anni. Non mi cagavano neanche di strisce i motociclisti. Adesso ho una Ducati multistrada 1260, mi salutano e io non li cago, ma saluto gli scooteristi. Mi piace sta cosa qua, hai capito? Ma se io non vi faccio soffrire come ha fatto soffrire me, capito?
1: Esatto.
2: Sentiamo,
3: il
2: dai.
3: Vero motociclista è quello che assicura la moto 12 mesi. Ciao, da Martino.
2: Sì, ciao Martino.
1: 12
2: ciao.
1: Mesi.
2: Assicuro la moto
1: anch'io
2: 12 mesi.
1: Anch'io l'ho assicurata 12 mesi, però la fermo, l'assicurazione è a ottobre, cioè novembre.
2: No, hai capito? Perché vuol dire che vai anche in quei mesi lì.
1: Chiaro.
2: Sentiamo.
4: Aspetta, ve la spiego meglio. Essere motociclista è uno stile di vita. Tu prendi ad esempio quelli che guidano i custom come me. Abbiamo uno stile di vita particolare, ci sono i motoraduni, c'è un certo tipo di abbigliamento, c'è proprio uno stile, anche un genere di musica, eccetera. Lo scooterista invece rompe solo le, perché è lì in mezzo alla strada a rompere le scatole, si crede il motociclista di turno, invece è quello che non ha la minima idea di cosa vuol dire essere motociclista.
2: Aiuto.
1: Allora diciamo, diciamo le cose come stanno una volta per tutte. Io lo dico ovviamente da motociclista, ok, non ho mai avuto uno scooter a parte quando avevo 14 anni, ma in entrambe le categorie ci sono quelli che fanno bene e quelli che fanno male. Ok, diciamola questa cosa. Poi si scherza molto, il motociclista ovviamente si sente superiore, però effettivamente alcuni non lo sono per niente, quindi diciamo le cose come stanno.
2: Bravo, sì, sono d'accordo con te. Sentiamo.
5: Il vero motociclista è colui che viaggia sempre anche quando piove, si spaventa se vede dei nuvoloni, oh no cavolo piove adesso non vado, lui prende e parte, si mette l'abbigliamento giusto e va anche se diluvia, ecco.
2: Certo.
5: Buono, ciao Gabri da Bassano.
2: Ciao Gabri. Ecco,
1: cioè io mia moto scalo una marcia col bagnato, sono già per terra, voglio dire, lascia stare.
2: Va bene, grazie per i vostri messaggi. 17 e 5 minuti, aiuto.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Love It, icona pop qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Del disco di Anna qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Oh,
1: e tra l'altro
0: cose.
1: Sì, ricordiamolo che noi non ci siamo fino a settembre, la domenica, sì. In brutti ma domenica.
0: Però
1: tra le 5
0: questo,
1: e le 6
0: questo serbatoio di cose che si riempie.
1: Ci sono delle cose che io comunque avevo messo da parte per la domenica e ho continuato comunque perché è una bella tradizione, anche perché ho detto sia mai che ci vengano utili in brutti ma in costume, invece sì. Tac, vedi, eccolo qua.
2: Giusto.
1: Allora, a Potenza hanno fatto qualcosa di buono. Cioè è stata portata avanti un'operazione che poi è diventata un blitz contro i cosiddetti falsi invalidi.
2: Ah sì.
1: Sai,
2: sì.
1: Tipo quelli che vanno allo stadio in carrozzella, certo. Poi la squadra del cuore segna e si alzano in piedi per
0: sì,
1: festeggiare.
0: Ogni tanto si leggono notizie di questo,
1: ecco,
0: tipo sul giornale.
1: C'è scritto che il cieco giocava a carte, il depresso cantava, l'infermo zappava.
2: Mamma mia.
1: Ok? E sai chi è stato ad andare a raccontare tutto alla polizia?
2: No.
1: Il muto.
2: Va bene.
1: Poi, attenzione, perché questo è il Messaggero. Non so esattamente dove sia successo, però è lo strillone. Sai,
0: sì,
1: i cartelloni,
0: sì,
1: quelli,
0: sì,
1: grandi,
0: certo.
1: Ecco.
0: Le civette, quelle chiamate.
1: Esatto,
0: civette, sì.
1: Lite in strada, tanto per cambiare.
0: Ok.
1: 85enne prende a bastonate un culturista.
0: Ma davvero?
1: Sì. Qualcuno ha scritto chiamatelo Cataratte Kid. Okay. E un altro invece ha detto chi era? Chuck Nonnis.
0: Bene, ci piace.
1: Poi l'ultima, in realtà la notizia arriva dal Corriere Adriatico, è di un paio di settimane fa, quando l'Italia era veramente sotto la morsa del caldo allucinante. Riguarda il Lidl, che ha messo in offerta i ventilatori scontati.
0: Okay.
1: Quindi c'è stato un assalto. E Maxi Rissa e Spintoni, la polizia ha usato lo spray al peperoncino.
0: Ah.
1: E si sono registrati 19 feriti e 99. Era Lidl.
0: Beh. Senti, ma li ringraziamole però, commenti memorabili.
1: Sì, tanta roba
0: qui,
1: da,
0: cioè,
1: commenti memorabili.
0: Veramente, bravi, bravi, bravi. Bravi amici, a tra poco.
3: Con Radio Company.
4: Lo so.

0: MF, il disco di Sisa, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di economia. La crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani. Il rincaro dei carburanti seguito al riacutizzarsi del conflitto potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per famiglie di circa 700 milioni di euro. Una stangata alla pompa che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. Lo rende noto l'ufficio economico Confesercenti. A tra poco con il meteo.
2: Gennaro Amatore, in arte Samurai J, 27 anni, viene da Mognano di Napoli e a Sanremo con Ossessione è stato il primo a ottenere il platino e poi 11 settimane consecutive alla numero 1 della classifica italiana. A maggio è uscito Amatore, il suo secondo album. Il titolo è il suo cognome, ma anche una dichiarazione di intenti, perché dice: volevo restituire qualcosa di concreto e duraturo alla mia famiglia. Mio padre ha lavorato una vita intera per me. Sentiamolo Samurai J con la nuova flamenco Paranoia.

0: flamenco Paranoia. E adesso, amici di Benevento, orecchie ben aperte.
1: Voilà, amici della Campania, perché questo sabato c'è una data alla quale voglio che partecipiate assolutamente. Sabato, ovviamente, sto parlando del 25 di luglio, perché per quel che riguarda Radio Company c'è un bel Company in Action in Piazza Nazionale a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Dalle 22 il Company in Action con la musica di Radio Company, i gadget di Radio Company, la musica in particolare di Frankie M. DJ e poi la grande animazione.
0: Grande animazione con... di un personaggio incredibile.
1: No, Luca Bravi, infatti, c'è Luca Bravi.
0: E poi c'è anche l'altro.
1: Ha preso sì uno nuovo.

With you, do you mean? Su Radio Company, un messaggione lunghissimo da parte della Mauri a proposito dell'argomento che stiamo trattando stasera, cioè i peli nelle gambe degli uomini. I peli nelle gambe degli uomini in Giappone danno fastidio alle donne perché è una molestia visiva, si diceva prima, ma loro le stanno un po' pensando tutte perché stanno arrivando le estati torride, succede un po' di tutto e allora permettiamo agli uomini di andare al lavoro in pantaloncini corti. E da lì è scattata ovviamente la polemica. Ma insomma, non solo questo, poi in Giappone trovi anche quei prodotti pensati per combattere il caldo proprio di ogni tipo, cioè abiti con i ventilatori incorporati, capi con protezione ai raggi UV, ventilatori portatili, insomma un qualcosa di incredibile. Ma sapete che poi loro sono molto ma molto fantasiosi, hanno perfino coniato un termine specifico per indicare le giornate di caldo estremo, quelle da 40 gradi, che si dice Kokushobi. Kokushobi vuol dire per loro giornata di estremo caldo che supera i 40 gradi. Allora, tra l'altro avevamo parlato anche l'altro giorno di quel frigorifero dove si mettevano dentro le persone, tipo una sorta di doccia solarium, che tu entri, capito, anziché abbronzarti ti raffreschi un attimo grazie a dei getti di aria fresca. Ma veniamo a noi, perché io vi ho chiesto cosa ne pensate dei peli sugli uomini, che dovrebbe essere una cosa diciamo normale, e ognuno la pensa a suo modo e dice ciao Igor. A me personalmente non piacciono né glabri né gli orsetti, cioè quindi né completamente depilati e né pelosi. Comunque, parlando del pelo medio, nella mia città in Friuli Venezia Giulia, qual è la tua città? Scusa, il colore è castano chiaretto e a me piacciono, cioè questo mi piace, nella sua città il pelo medio è color chiaro, in particolare sulle gambe. Neri neri no, basta siano chiaretti, va bene, sulle braccia, petto, dappertutto, va bene, però basta che siano, insomma, tanto alla fine lui dice non sono mica dei bambini di 8 anni, ci sta un po' di pelo, è un uomo adulto. Mi turbano i peli sulla schiena, però quelli solitamente li tolgono, ma i tutti depilati non li sopporto, grazie a Mauri. Ovviamente i peli sulla schiena sono terribili, ma io credo siano terribili anche per chi li ha, i peli sulla schiena. Cioè, veramente bisogna depilare con il decespugliatore, ci sono dei casi incredibili, con lanciafiamme in certi casi per eliminare tutto. Ok, vabbè, salutiamo da Trieste. Ah, la città di... Ah, quindi a Trieste c'è il pelo corto, castano chiaretto e curato. Grazie Mauri per averci detto come sono gli uomini triestini, grazie mille. Arriva Jason Derulo.

0: Maledetto Messo Company. Tanto vedo che stanno ancora continuando a scrivere a proposito di peli, ma adesso dobbiamo cambiare anche argomento, eh. Ok. Cambiamo anche argomento. Allora, avete presente, come posso dire, la pausa estiva? La pausa estiva dei tifosi del calcio. Avete mai provato che continuano a parlare di calcio? C'è una pausa estiva, ormai il calcio, basta, la moglie, finalmente andiamo in spiaggia, finita sta storia, ogni lunedì, ogni domenica. Invece no, il cervello del tifoso continua ancora, perché secondo gli esperti non rappresenta una semplice interruzione dal campionato, è un'astinenza, capito? È una fase molto particolare, cioè quel periodo lì è una sorta di astinenza sportiva e quindi il cervello continua sempre un po' ad andare a cercarla, perché durante il corso dei mesi passati si è caricato di emotività, che sono la gioia, l'adrenalina, l'ansia, la delusione, la rabbia, insomma l'euforia e quant'altro, e tu non gliela puoi togliere, capito? Se tu praticamente il cervello del tifoso, io sto parlando di tifosi sfegatati che seguono il calcio H24, cioè ogni giorno 7 su 7, caricano il cervello di questi stati emotivi, e quando arriva la pausa di campionato, io c'ho un mio amico che quando gioca la nazionale e il campionato va in pausa, va in tilt, è incredibile, incredibile. Quindi il tifoso continua sempre a cercare questi stati emotivi, capito? Quindi quando tutto questo scompare, il cervello continua, aiuto. Non è che stanno male, sono fatti così, ormai hanno allenato il cervello così, capito? Quindi non preoccupatevi, vi raccomando. Lo stesso motivo per cui quando finisce una serie TV che abbiamo seguito magari per mesi, ci sembra che ci manchi qualcosa. Io ho provato, quando ho seguito The Crown su Netflix, o Pablo Escobar che ho seguito, quando è finito ho detto: e adesso che cazzo faccio? Che cosa guardo? Perché poi ti eri caricato forte, no? su quella serie, per un motivo o per l'altro. Questo è il mondo meraviglioso del nostro cervello. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Su Company abbiamo finito già la prima ora, ma ce n'è ancora una. Dopo,
1: sincronizziamo gli orologi.
2: Ora
1: le 10:30.
2: Sì. 10:20.
3: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
4: Porteccimo.
0: Le 9:01 della
5: Radio
0: sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto
7: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Days, storie brevi, questa Radio Company. Allora, parliamo delle manie, le manie che tutti quanti noi abbiamo, ma soprattutto le star o i grandi della storia, come Leonardo da Vinci. Tutti noi abbiamo un po' qualche mania. Intanto, se volete già dirci le vostre manie, potete farlo già al 3332-688-688. Ma andiamo a scoprire quelle di Leonardo da Vinci. Per esempio, aveva un modo di dormire particolare. Lui faceva dei piccoli sonnellini, capito? Quindi non la tirata di 6, 7, 8 ore che fanno tutti, ma lui faceva dei piccoli sonnellini, dei sonnellini brevi, o meglio dei brevi periodi di riposo, ecco, distribuiti durante la giornata. Lui diceva: così riesco a riposare, a concentrarmi meglio per le mie creazioni. Questo Leonardo da Vinci. Albert Einstein invece non aveva un buon rapporto con il barbiere, lasciava crescere, a proposito di peli, lasciava crescere tutto, e noi ce lo ricordiamo con queste foto, ci sono i capelli che sono una chioma incredibile, infinita, e non indossava i calzini. I calzini Einstein non li indossava perché li considerava inutili e scomodi, per esempio. Poi, ma ce ne sono ancora, lo scrittore Friedrich Nietzsche, si dice così, Pacini, scusa, io non lo so, non lo conosco.
1: Friedrich lo so, gli altri
0: sì,
1: no.
0: Friedrich, boh. No, Friedrich pure io, ma Nietzsche, ok, insomma, amava leggere e scrivere spesso in piedi. Ecco, poi Lady Gaga. Passiamo invece alle star, le pop star contemporanee. È famosa per la cura maniacale prima delle preparazioni di ogni spettacolo. Cioè deve essere tutto preciso come vuole lei. Un altro così è Gabry Ponte. Anche Gabry Ponte è molto maniacale sulla sua preparazione. David Beckham ha raccontato in passato di avere una vera ossessione per l'ordine, e quindi gli oggetti devono essere sistemati in modo preciso e tutto deve avere un suo posto, una sua logica. Cameron Diaz diceva di aver un'abitudine di controllare spesso gli ambienti in cui si trovava, aveva alcune attenzioni molto rigorose legate per esempio alla pulizia, aveva una sorta anche di fobia in realtà Cameron Diaz, insomma le fobie, o meglio le manie, le usanze maniacali che tutti noi abbiamo. Pacini, la tua mania più, non lo so, qual è? Quella che è proprio, c'hai una mania?
1: No,
0: ragazzi, a me piace prendere in contropiede Gianluca Pacini, un gioco che io faccio spesso con lui per torturarlo. Tranquillo. Hai una mania, non ce l'hai.
1: No, mi mangio le unghie, ecco.
0: Ti mangio, ma quello è un'altra cosa. Vabbè, insomma, avete delle manie da raccontarci? Vostre manie da raccontarci? 3332688688 in questa sera d'estate del 2026 qui su Company. Arriva Gordo con la.

0: Direction su Company. Allora, un messaggio da parte di Marisa sulle manie. Prima ho parlato di Marie. Di manie. Di manie, sia dei personaggi storici come Leonardo da Vinci, ma anche le star come Lady Gaga e quant'altro. Io ho la mania di pulirmi le orecchie 3-4 volte al giorno, sebbene so che non è un bene. Un bacione da Marisa. Vabbè, ognuno ha le sue manie, sa, alla fine. Per esempio, sapete che c'è qualcuno che ha la mania di uscire di casa senza le mutande? Sapete chi è? Gianluca Pacini. Ma è una storia lunghissima. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

23 della sera, Good Old Days, siete su Company e queste sono le cose da pezzi. Signori, è successo quello che molti prevedevano con l'intelligenza artificiale, cioè hanno chiesto all'intelligenza artificiale di fare un test, ok? Cioè, diciamo che doveva in qualche modo trovare delle vulnerabilità informatiche e superare un test di hacking, va bene? Quindi insomma gli hanno detto prova a vedere se su questo sistema è tutto a posto. Lei, l'intelligenza artificiale in quanto tale, è partita e fondamentalmente è arrivata al suo obiettivo, ma non diciamo percorrendo la strada che i ricercatori gli hanno indicato, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale fa quello che tu gli dici di fondo. Attenzione, perché qua c'è una variante: lei ha scelto un'altra strada per arrivare sempre allo stesso obiettivo, però questa strada gli è costata un hackeraggio a un'altra azienda informatica. A me fa ridere la cosa, però cioè lei si dimostra sempre la numero uno, perché fondamentalmente, cioè, non è che tu io ce l'ho fatta. Lei dice io ce l'ho fatta, però per ottenere determinate informazioni ho avuto bisogno di fare delle scorciatoie o insomma dei bypass, che purtroppo però è costato l'hackeraggio a un'altra azienda informatica. E qua apriticielo, ecco, ci è scappate dalle mani, non è più sicura, i sistemi di protezione addirittura non funzionano più. In realtà è quello che è successo, lei si è comportata da quello che è, ha fatto il suo mestiere. E poi insomma questo è quello che fondamentalmente è successo. Attenzione però, perché il cybercrimine sta già sfruttando queste tecnologie e gli hacker utilizzano l'intelligenza artificiale per scrivere campagne di phishing sempre più credibili, quindi bisogna fare attenzione, bisogna studiare, ragazzi, c'è poco da fare, bisogna mettersi lì e studiare tutti questi sistemi, soprattutto per il futuro, per non farci soprattutto fregare, punto. E non è un motore di ricerca l'intelligenza artificiale, io lo ricordo sempre. Andiamo con Burak Yeter, questa è Friday Night.

gira su Company. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima, io ho commentato dicendo che non è un motore di ricerca ma è un aiuto a sviluppare e migliorare le prestazioni lavorative, e bisogna studiare perché saremo sempre più coinvolti, e difatti è proprio così. Arriva questo dato molto importante, un dato che emerge dal nuovo Global AI Jobs Barometer 2026, uno dei più grandi e ampi studi mondiali sul mercato del lavoro, basato, un'analisi basata su 1 miliardo di annunci di lavoro, e dice che molti annunci richiedono lavoratori con competenze sull'intelligenza artificiale, e chi ne ha, quelli che vengono assunti, ottengono retribuzioni mediamente superiori del 41% rispetto a quelli che non ce l'hanno. È un dato indiscutibile, quindi bisogna in qualche maniera saperla usare. Attenzione, non porta via lavoro, perché questo sentiment che partiglio dicendo ma ci porta via lavoro, no, fa parte dell'evolversi, del cambiamento, casomai lo trasforma il lavoro, lo migliora per chi la sa usare, gli migliora le condizioni di lavoro. Chi non vuole aggiornarsi al mondo sarà costretto a fare altro in qualche modo, lavoro ce n'è, però questo, cioè, la strada è questa qui.

0: dai.
1: Lo dici tu?
0: Ma perché tu poi ti perdi? Vai a bere il caffè con i colleghi nei corridoi di Company. Hai capito? È un'altra cosa questa cosa. Vabbè. Allora ci fermi. Sto scherzando. Un grandissimo lavoro autoriale quello di Gianluca Pacini per questo programma. E visto che siamo alla fine, perché domani abbiamo l'ultima puntata, poi c'è la pausa estiva, voglio ufficialmente ringraziarti personalmente. Grazie, grazie mille, grazie mille. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Che carino che sei.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

con About On Time su Company. C'è una casetta in Canada, più o meno così, che è diventata meta di pellegrinaggio, e stiamo parlando di un paese che si chiama Piandelagotti, dove Elena e Claudio hanno ricevuto un premio l'anno scorso, un marchio nazionale come comune fiorito per la loro casa, per il loro addobbo. Ok, per loro dopo c'è floreale, nel senso che hanno curato bene il giardino. Quest'anno hanno voluto, diciamo, ripetersi, anzi superarsi. Questo paese si chiama Piandelagotti, in provincia di Modena, e hanno ovviamente trasformato il giardino e l'abitazione in un vero spettacolo. Cioè, circa 1 milione di fiori. Mamma mia. Cioè, Elena e Claudio, un lavoro incredibile. Incredibile, un piccolo fenomeno anche di overtourism davanti alla loro abitazione, un po' come accade nel periodo natalizio, quando qualcuno ha la creatività incredibile di addobbare delle case che sembrano veramente una sorta di film, cioè entri in un cartone animato della Disney, capito? La stessa cosa. Molto belle queste cose qua, se volete andare a trovarle in provincia di Modena, il paese si chiama Piandelagotti, non posso dirvi di più perché sennò... Vado oltre. Vabbè, arriva Salmo con Le cattive abitudini.

Company, sonorità anni 2000, ma anche la prossima di Robin Schulz, perché molti dicono si sia ispirato a Well Love Takes Over di David Guetta. Ma questa è Better Times, ascoltiamo un po', eh.

0: Robin Schulz, Better Times. Avete un po' rivissuto When Love Takes Over di David Guetta? Leggermente sul giro di piano, così.
1: Io sì.
0: Magari si sono solo ispirati. Sì, ma tu sei DJ all'orecchio tecnico, intanto. A proposito di musica, mi sembra doveroso anche ricordarlo, perché no? Amy Winehouse, come oggi, nel 2011 ci lasciava nella sua casa di Londra a 27 anni, probabilmente come le grandi star leggendarie. Un po', non so perché, forse per la stessa età, però mi ricordo un po' Jim Morrison. Vabbè, insomma, punti di vista. Ci vediamo tra poco, anzi, ci sentiamo tra pochissimo.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Bruno Mars, grazie a tutti per averci seguito anche oggi e domani che sarà l'ultima puntata puntuali dalle 8 della sera qua su Company. Yes, poi c'è la pausa estiva. Grazie Gianluca Pacini, grazie a tutti quanti voi.
1: Ciao,
0: mi raccomando, c'è musica. Ciao, c'è musica maestro con Ale De Biasi e Joe. Vi mando un abbraccio, un bacio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
4: 10.20.
3: Le 10.15.
5: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
6: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Radio Company presents Musica Maestro.

0: Social Company. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Tappavitta!

Era The Real Thing, la canzone che abbiamo riascoltato, Lisa Stansfield, per qualche minuto tra i protagonisti di questo appuntamento di stasera, giovedì, qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e continua Company Yesterday con altre canzoni. E tra pochissimo, infatti, sentiremo Blue Cantrell, poi Holly Valance, Zucker.

0: di stasera, giovedì, con Company Yesterday a chiudere c'era This is the Life di Amy McDonald. Ringrazio Gianluca Pacini che come sempre del resto si è occupato della regia per Company Yesterday. Da Fabio De Magistris è tutto, io vi aspetto domenica, sarò qui con voi a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company
1: Yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita a padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.